0: balla dai, è un ritorno
1: di FM Imperio.
0: Balla insieme a me, balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò, azzurro quando volare ti sarà.